0: Sister, sister, listen to me.
1: Y no pienso discutirlo con
0: sister.
1: Nada.
2: Syllab, la radio sauvage.